0: düşünüyor ve tabii ki de futbolcularımıza hani gelecekle alakalı hani mutlaka bakmaları gerektiğini söylediğimde, neden? Çünkü ciddi manada eşit bir mücadeleyle gittiler. Sadece değerlendiremediğimiz pozisyonlar var. Rakipler ufak bir hatanızda bunları affetmeye maalesef.
1: Senti, in questi giorni hai ripetuto spesso che tu hai portato questa squadra a livello...
2: Anche adesso l'hai ripetuto, ma è una sottolineatura
1: corretta.
3: Era la domanda, non era la risposta. Sta attento, ti rimando a settembre.
1: Stai dicendo che nella prima volta nella storia della Turchia si gioca la Nation A. Questo hai detto, no?
3: Ieri, una volta.
1: E in più che ci sono stati tanti giocatori fuori... giocatori importanti. Quello che ti volevo chiedere è: tu hai la sensazione che il tuo lavoro in questo momento venga poco apprezzato lì in Turchia dalla tifoseria, dal popolo turco, dalla federazione? Hai questo sentore?
3: Traduce.
0: Sì. Bugünlerde takımımızı tarihinde ilk defa liginde mücadele ettiğinizi vurgulamıştınız. Sence bugüne kadar yaptığınız çalışmaların hani karşılığını görebildiniz mi hocam? Yani taraftarlarımız, insanlarımız bunun değerini farkında mı, yoksa daha az bir değer mi gösteriyorlar?
3: Ma non credo che sia esattamente così. Sicuramente c'è un po' di malcontento perché le aspettative erano molto alte. Sicuramente ci sono delle dinamiche per cui in questo momento posso essere più criticato da una parte rispetto a un'altra, però io mi porto dietro, anche per fare un esempio, ieri c'è stato un messaggio del nostro pilota in aereo dove ha fatto un discorso emozionante che ringraziava i calciatori per l'emozione che abbiamo regalato al popolo negli ultimi 3 anni e di farci giocare questi tipi di partite di cui non erano abituati. Quindi ci ha dimostrato anche la fierezza e l'orgoglio, insomma era orgoglioso da parte gran parte del paese. Quindi non lo so se è giusto o meno, magari ci si aspettava di più, magari si poteva fare di più, è possibile, perché non mi sento l'allenatore migliore del mondo, fortunatamente. Credo che posso sempre migliorare e lavorare, credo di aver fatto un buon lavoro. Credo che i ragazzi mi abbiano dato moltissimo in questo percorso e l'ho visto anche oggi. Io sono motivato a continuare e poi il resto, sai, noi siamo precari, tu lo sai più di tutti, che ormai ci conosciamo da quanti sono? 30? Più o meno. Quindi il nostro mestiere è così, ma sicuramente non mi arrendo, sicuramente non. Detto ieri, ho il cuore pulito, la coscienza a posto, non ho condizionamenti esterni, non mi faccio influenzare esternamente o mediaticamente, che c'è una forte, anche nelle scelte dico, no? C'è una forte pressione mediatica, quindi io sono in questo senso molto, molto sereno, fiducioso e determinato anche a lavorare e a portare avanti il mio lavoro. Una cosa che vorrei ricordare così, proprio per fare un'equazione, insomma, se si può dire così, io sono motivato così come lo ero in questo percorso di 3 anni dove ho avuto diverse offerte, e proprio perché pensavo che il mio lavoro non fosse finito, ho deciso di continuare anche a condizioni economiche inferiori rispetto alle proposte che potevano essere sul tavolo. Quindi di questo non mi pento, di questo sono orgoglioso, perché faccio il mio lavoro con passione, sono appassionato e sono molto vicino ai ragazzi, quindi questo è il mio stato d'animo attuale.
0: Yani aslında ben böyle olduğuna inanmıyorum. Tabii ki de beklentiler çok yüksekti ve mutsuz olmaları çok normal. Örnek vermek gerekirse bununla alakalı çok güzel bir kısa süre önce yaşadığımız bir örneğimiz var. Uçakta bizi getiren uçağın pilotu mesaj verirken takıma, yani ne kadar bizimle gurur duyduğunu ve bu seneler sonra yaşattığımız bütün güzel duygular için bize teşekkür ettiğini ve bizlere inandığını, işte bu tarz insanlar olduğu sürece biz işimizi en iyi şekilde yapmaya çalışacağız ve herkesi mutlu etmeye çalışacağız. Tabii ki de bu dönem biraz daha üzücü oldu.

si rapporta anche sotto stress, quindi per me è sempre stato un modello da seguire, e quindi lo ringrazio, e i suoi complimenti valgono ancora di più proprio perché sono genuini e spontanei. E le partite sono state determinate da episodi dove noi siamo mancati in area di rigore, e dobbiamo migliorare in quel senso là.